0: Radio.
1: Wow, ho presente uno stasso, a che vuole? Completo, candela.